0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo poteva essere torre.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!